don bañ ba doole jamu leen nu jàpp leen yew leen di tel di dóoreer mbaanu fital si ñoomi bal tal seen kër si seeni kaw.

0: Nevion bare mbarozombe
1: aye mbira yelo yo mbira jilo mbira yeno.

kapani jere jere mbamba rim da tango kangi makoy kalis makko sakura ge mutu sakna warta e mbamba ñandu leli bo selan lu di bandira makko be fuf ha joni o so tayu may jango bitte en munu goto be cegi kasang ma o yarla ko yarla adi miji ko dañako wasi.